0: solo da ciò.
1: Non lo sapete.
0: I'll be 10 customer care for detail. Have a good day.
1: Have a good day. 1300.
0: 2 o'clock, I imagine.
1: Good night, 60 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro. 6 7 Metro